risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.

0: recuerdo, tu futuro, tu tango, Malena.
1: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poder essere parte della squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
2: Te l'hanno tolta?
1: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon. Giusto o no, non si saprà mai. Però l'hanno tolto di squadra.
2: Sì.
1: Ti pare giusto a te?
2: No.
1: Muy bien. Questa è la grande.

il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romanzo.